be luo pe se atun won lekan si sere on lo su kini erele n lo su keji erena n lo su eleketa igbe n lo su elekerin ebibi n lo su elekarun okudu n lo su elekefa agemo lo su keje ogun lo su kejo ta wa nu re yi owewe on lo su kesan osu kewa la n pe ni owara osu kokan la ni belu osu keje la n lo pe ona n pe